0: Antenne Düsseldorf mit Dennis Lieske.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci e un caffè.